0: take care.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz.
4: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Cool and drink.
1: It's 2021, time to bring the light in.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 5h, 1.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Salute a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi per un nuovo giorno, soprattutto per una nuova settimana, visto che la iniziamo insieme. Anche oggi abbiamo a disposizione il nostro tempo con tante notizie e con tanta musica. Vi faccio subito una domanda: quando è stata l'ultima volta che avete festeggiato il vostro compleanno esattamente come volevate voi? Quindi facendo le cose che desiderate, no, per questo giorno importante. Pensateci, perché tra poco

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Amici di The Mag, c'è una cosa curiosa che sta emergendo soprattutto tra i trentenni e i quarantenni. Sempre più persone stanno scegliendo di festeggiare, no? Di spegnere le candeline del proprio compleanno in modo completamente diverso rispetto al passato. Quindi non si punta più ad organizzare grandi cene oppure eventi ultra artefatti, se vogliamo, no? Niente obbligo di invitare mezzo mondo, tutti gli amici che abbiamo. Molti raccontano proprio di preferire oggi, negli ultimi periodi, una giornata normale, magari con poche persone care, quelle che veramente contano, che ci sono sempre, o addirittura da soli. La cosa interessante è che questa giornata, se vissuta così, adesso non viene vissuta con tristezza, anzi, ma come libertà. Infatti per anni un po' tutti noi, no, abbiamo trattato il compleanno quasi come se dovesse essere la performance della vita, come se dovessimo accontentare gli altri e non accontentare noi. E adesso invece tante persone stanno tornando a farsi una domanda molto semplice: cosa mi farebbe stare bene davvero durante il mio giorno, no? Che è il giorno del compleanno. E quindi c'è chi decide di andare al mare, chi si regala una giornata senza telefono, chi prende un treno e parte per una destinazione anche per un giorno, due giorni, chi resta a casa magari a guardare un film o una serie televisiva. Ed è bello perché forse stiamo iniziando a capire che diventare grandi, no? Ma appunto in questo sondaggio sono stati messi

Inizio di settimana all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. Adesso, se avete voglia di cantare, beh, siete nel posto giusto, perché c'è lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: È esplosa ormai l'estate, quindi si va al mare, si fanno queste vacanze in giro per l'Italia, ma anche per il mondo. Tante persone appunto decidono di trascorrere una settimana, due settimane, tre settimane, poi dipende dov'è che vi trovate, su delle spiagge italiane. Ed è iniziata anche la guerra che ormai si fa ogni anno sulle spiagge italiane. Ve ne parlo tra poco.

0: gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio Caffè.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vi è mai capitato di arrivare in spiaggia e trovare come se la scena del crimine fosse già completata, nel senso che in una spiaggia libera ci sono tantissimi ombrelloni piazzati, asciugamani stesi, sedie occupate. Peccato che in realtà non ci sia nessuno ad occuparle. Negli ultimi anni infatti c'è questo fenomeno della prenotazione fai da te in spiaggia, è un fenomeno che diventa sempre più diffuso ogni anno. C'è chi appunto va all'alba in spiaggia e stende l'asciugamano, lascia l'ombrellone e torna dopo 2 o 3 ore come se avesse acquistato quella parte del terreno. La cosa divertente è che esistono due fazioni, no? Per quanto riguarda questo argomento, questa guerra. Da una parte c'è chi sostiene che sia una forma di organizzazione, dall'altra invece chi la considera una delle pratiche più irritanti dell'estate. Infatti sui social ogni anno ci sono un bel po' di discussioni, no? Che non finiscono mai, sono veramente infinite. Ci sono persone che fanno delle foto, pubblicano dei video, ci sono dei litigi, delle testimonianze, persone che trovano intere file di lettini fantasmi occupati soltanto da questo telo fantasma, anche in questo caso, no? La verità è che è una cosa molto nostra, è una cosa molto italiana che facciamo forse solo noi, la capacità di inventare delle regole non scritte anche in spiaggia in questo caso. Quindi il vero sport estivo nazionale non è vincere una partita a racchettoni o giocare a calcio, no? Oppure prendere il sole, ma trovare il posto giusto vicino al mare senza

Ormai, cari amici di The Mag, si parla sempre più spesso dell'intelligenza artificiale. Bene, c'è un posto nel mondo che ha deciso di metterci veramente tanto di suo per far capire agli abitanti di questa nazione il potenziale, no, dell'intelligenza artificiale. Ha deciso proprio di far imparare l'utilizzo dell'IA come se fosse una nuova

Parliamo, come già preannunciato, dell'intelligenza artificiale che sta entrando sempre di più nelle nostre vite, ma c'è un problema: tantissime persone ne sentono parlare ogni giorno, ma non sanno davvero come funziona. E allora Malta ha deciso di affrontare la questione in modo molto originale, secondo me. L'idea è quella di incentivare i cittadini a formarsi proprio sull'intelligenza artificiale. Attraverso cosa? Attraverso dei corsi che sono accessibili ovviamente a chi ha delle minime competenze tecniche, e l'obiettivo è creare dei programmatori, degli esperti informatici, persone consapevoli, capire cosa può fare, no, l'IA, quali sono i suoi limiti, come può essere utilizzata nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana, perché forse la vera rivoluzione non sarà avere degli strumenti sempre più potenti, ma sapere esattamente come usarli. Molti paesi discutono ancora su come regolamentare, no, l'intelligenza artificiale, invece in questo caso Malta sta già provando ad insegnarla a tutta la popolazione.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti per questo inizio di settimana. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Un'ora?
2: No.
1: Un giorno?
2: No.
1: Un mese?
2: Fuochino.
1: Non mi dire, 2 mesi!
2: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e ricordato.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
1: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
1: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 7h58.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra Sanstino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sul tratto Padova-Venezia si è verificato un altro incidente con code tra Padova Est e Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Incolonnamenti poi anche verso Milano tra Spinea e Bivio a 13. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della 4 per segnalare rallentamenti con code per il traffico sostenuto tra Vicenza Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano code per un altro incidente tra Godega e la barriera di Cordignano in direzione Porto Gruaro. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre per gli spostamenti del mattino. Incolonnamenti si verificano tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè.
2: Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste code per il traffico intenso tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Segnalati veicoli fermi dopo San Stino di Livenza. Sul tratto Padova-Venezia traffico sostenuto e incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Brescia-Padova della A4 rallentamenti con code per traffico intenso tra Grisignano e Padova Est in direzione Venezia e tra Vicenza Ovest e Verona Sud verso Milano. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano ancora code in uscita a Portogruaro provenendo da Conegliano a causa del traffico sostenuto che provoca incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito info viaggiando.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Café.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un nuovo incidente, si sono formate code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Il traffico era già sostenuto. Così come sul tratto Padova-Venezia, dove il traffico intenso provoca incolonnamenti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, code per traffico tra Bivio A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E sulla tangenziale di Mestre permangono code tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste e tra Milanese e Marghera verso Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Un'ora?
3: No.
2: Un giorno?
3: No.
2: Un mese?
3: Fuochino.
2: Non mi dire, 2 mesi!
3: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla

0: e invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ponte, sempre.
1: Barry Mesa, Gagliardo,
2: buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
1: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però, cazzo.
5: Buongiorno, amici miei cari, bentornati. Oggi è il 13 luglio, ricominciano le nostre puntate regolari, quelle del macchiatone, dalle 11 alle 13 qui su Radio Caffè. Non abbiamo mai mollato, però adesso è tutto più dritto di prima.
6: Il macchiatone

Su tutti i giornali nazionali c'è Re Sinner dappertutto, la foto sua ancora Sinner, e lui il re di Wimbledon, questo lo troviamo un po' dappertutto, poi magari nella pagina sportiva si parlerà anche di questo. Bombe su Hormuz, l'Iran lo stretto vale più dell'atomica, a Hormuz torna la guerra, tra Corriere, Repubblica e Stampa scrivono un po' questo. E poi riarmano, Schlein critica Conte e lui follia, dirò sempre di no. Hormuz, l'arma del ricatto, raid di Trump per aprirlo. Il Resto del Carlino, prima si parlava del Fatto Quotidiano, vediamo un pochino anche altro. Comunque diciamo che i giornali nazionali riportano più o meno le stesse cose, anche il Messaggero, comunque Iran usa la battaglia su Hormuz, e poi Sinner qua dappertutto, anche perfino sul Giornale, sulla Verità, sempre Sinner e Hormuz, diciamo che sono questi due i temi principali dei giornali di oggi.

In Calabria, se il grande turismo scopre la Calabria, ogni anno si parla del turismo che scopre la Calabria. Il problema è che spesso la Calabria non ne approfitta. Mentre sul Mattino di Napoli c'è l'inchino di Capri e si parla dei funerali di Pino di Capri, nel box 48 kg di droga arrestato, lo scrive Napoli, e follia al pronto soccorso arrestato, lo scrive Caserta. E vedete che un po' su tutti, in tutti i campi del pronto soccorso succede questo. Nel Molise non... Pietracartella, le nuove audizioni, si consolida il mosaico delle prove, è una faccenda che torna spesso a galla. In Sardegna un tragico schianto frontale, c'è molta cronaca sui giornali sardi, respinto al corso di danza, spara la maestra, si uccide, ma questa è una notizia che avete già visto anche a livello nazionale. Poi anche sui giornali regionali si parla molto di Sinner. Andiamo a vederci anche magari la Toscana, lo facciamo spesso con la Toscana, noi abbiamo un rapporto carnale. Banda delle Ville, il PM ricorre per l'assoluzione del notaio Vignoli, il Tirreno lo scrive con l'acqua, energia per l'intelligenza artificiale, lo scrive il Corriere di Arezzo, e poi Hormuz, l'arma del ricatto Rai di Trump per aprirlo. Vedete che anche sui giornali toscani comunque si parla della faccenda internazionale. I primi 100 anni di Don Franco e Giovane Dico arrestati umani, lo scrive il Tirreno, e anche qui foto di Sinner come se piovesse. A tra poco.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

Ci sono vari tipi di hobby. Alcuni li abbiamo noi maschi, alcuni li hanno le donne, alcuni li hanno le nonne. E noi parleremo dell'hobby delle nonne. Adesso non è che andiamo a fare una diversificazione, no, dei tre hobby. Era così per introdurre l'argomento, l'hobby delle nonne. Perché? Che cos'è l'hobby della nonna? L'hobby delle nonne è una cosa che ci spiegherà Serenella Salomoni tra poco e che sarà molto pensare, perché è molto interessante per la nostra attività quotidiana e il nostro modo di essere. A tra poco!

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta e sessuologa, esperta di terapia della coppia. Oggi parleremo del lobby delle nonne. Che cos'è il lobby delle nonne, Serenella?
1: Bravo Barry, lobby delle nonne, buongiorno a tutti. Allora, noi sappiamo che il 30% degli italiani soffre di ansia, depressione e stress, quindi come possiamo riuscire a ritrovare un po' di serenità? E si è visto che intanto dobbiamo fare una pausa dallo smartphone e cercare di svolgere delle attività manuali, dal sapore un po' vintage, quindi un po' demodé, un po' nostalgico, come ad esempio quali possono essere questi hobby delle nonne, che sono quelli che ci potrebbero tranquillizzare e dare un po' più di serenità, e specialmente avere durante la giornata anche una lentezza, un momento di pausa, un ritmo più lento, ad esempio metterci a realizzare delle trapunte, oppure l'uncinetto, il lavoro a maglia, oppure ad esempio dipingere la ceramica, le attività culinarie o il giardinaggio, tutte quelle attività fisiche che portano dei benefici alla salute mentale, perché calmano il senso dell'ansia e producono, senza avere la spinta dell'essere sempre produttivi, liberano sicuramente dall'ansia da prestazione, diventano gratificanti e specialmente si possono fare anche insieme agli altri, quindi favoriscono la socializzazione.
0: Molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, presto.
1: A voi, buona giornata, ciao ciao.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h04.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena da Atalanta, allo stesso orario la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova dell'A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

torniamo in Veneto a vedere un po' che cosa dicono i giornali del Veneto, per esempio, a parte il Gazzettino che parla di USA Iran, la battaglia su Hormuz, ma poi va ancora su Romea, ancora morti, torna dalla discoteca, si schianta a 20 anni. Queste notizie di cronaca purtroppo le leggiamo ogni estate e anche ogni anno. 300 case per i medici, scrive il Mattino, e Cortina il ritorno dei cafoni, nel mirino i camperisti e Ivan con le tende. E poi, per non parlare di carta igienica gettata nei parcheggi in pieno centro, turisti di passaggio non conoscono regole, l'assessore mobilita la polizia locale. Questo lo scrive il Corriere delle Alpi. La Tribuna, la cavalcata del turismo, infatti si parla molto di turismo in Veneto, c'è rimasto solo quello. Romea, un'altra vittima, scrive La Nuova, e corse in auto, maxi raduno, scattano multe e indagini, la politica serve una legge, qui lo riporta questo pezzo La Tribuna di Treviso. Il Giornale di Vicenza, le ondate di calore entrano tra le emergenze di protezione civile, quindi non è finita, anzi è ricominciata da poco.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Estate, estate, amici miei, estate. Dovete sapere che non solo in estate, ma durante tutto l'anno, il 42% dell'acqua che viene immessa nelle tubazioni, quelle che poi trasportano l'acqua nelle abitazioni, insomma, l'utilizzo dell'acqua, questo 42% va sprecato. Ed è un dato importante, un numero molto importante. Capiremo perché e che cosa si può fare con chi ha fatto questa indagine. Come sempre, la CGA Mestre è molto presente un po' dappertutto, e questo è un dato molto curioso che discuteremo con Paolo Zabeo tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: a Mestre. Paolo, bentornato.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, il 42% dell'acqua che viene immessa nelle tubazioni, quelle che la trasportano, diciamo, va sprecato. Insomma, noi perdiamo questo più del 40% di quello che dovrebbe essere.
1: Cioè,
0: come mai? Che succede?
1: Ma purtroppo un'estate così torrida, siccitosa e ormai con una crisi idrica alle porte, come giustamente ricordavi tu, perdiamo quasi il 42% dell'acqua, vuol dire che quasi 4 miliardi di metri cubi all'anno si perdono lungo le tubature, questo corrisponde a 157 litri per persona al giorno. E le perdite sono dovute in particolar modo a un cattivo stato di conservazione della rete idrica, abbiamo impianti vecchi ma funzionanti, ci sono molti errori di misurazione da parte dei contatori e poi abbiamo allacci abusivi. Ecco, tutto questo fa sì che perdiamo metà dell'acqua che mettiamo in rete e questo praticamente non ce lo possiamo più permettere.
0: Certo, ma noi naturalmente non abbiamo un piano per sistemare la cosa, perché costerà un sacco, bisognerà cioè che cosa si potrebbe fare in poche parole?
1: Allora, tra i soldi del PNRR, quasi 2 miliardi e mezzo, e i finanziamenti a livello nazionale, negli ultimi 4 anni sono stati messi in piedi oltre 700 progetti per un costo complessivo di quasi 6 miliardi per ammodernare la rete e renderla più efficiente. Però il vero problema è che con sempre meno piogge, sempre meno neve, eccetera, abbiamo un grosso problema idrico, quindi dobbiamo assolutamente recuperare l'acqua piovana. Quella poca acqua piovana che cade la dobbiamo recuperare, oggi lo facciamo solo nel 10% dei casi, dobbiamo aumentare notevolmente questa percentuale facendo vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni che convogliono l'acqua piovana su queste punti di raccolta, altrimenti rischieremo ogni estate di trovarci di fronte a una crisi idrica e probabilmente al razionamento dell'acqua.
0: Mi sembra tutto chiaro, grazie davvero a Paolo Sabeo di CGA Mestre. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: I've heard people say that

sui giornali di economia, aiuti per la mobilità green, lo scrive Italia Oggi, ma io oggi volevo andare a vedere, visto che siamo agli sgoccioli con i mondiali, un'occhiatina la volevo dare anche sul calcio, ma oggi il calcio, proprio se insomma vediamo che la Gazzetta, il Corriere dello Sport e Tutto Sport dedicano la prima pagina, ma tutta la prima pagina, alla foto di Sinner, mitico, scrive la Gazzetta, and Sinner is, scrive il Corriere dello Sport, e poi Sua Maestà, e in tutte e tre le foto, anche quella di Tutto Sport, scrive Sua Maestà, c'è Sinner che bacia e abbraccia la coppa di Wimbledon, e essere veramente re di Wimbledon per la seconda volta è veramente una grande soddisfazione. Wimbledon è casa sua, secondo trionfo di fila. Yannick, orgoglio d'Italia, e infatti siamo tutti felici. Ieri sera sentivo che ne parlavano, proprio tanta roba. A tra poco, amici miei cari, per i saluti.

Con questo termina la nostra puntata di oggi, lunedì 13 luglio. Rimanete con noi con tutta la settimana di Radio Caffè per la musica più bella che c'è e i nostri ospiti. Un saluto a voi da parte mia, di Barry Meso, e domani mattina alle 11 saremo ancora qua. Che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Subito vi segnaliamo un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, massima prudenza alla guida. Sul tratto Padova-Venezia, code per traffico intenso tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano. E sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono rallentamenti verso Milano tra Montebello e Verona Est. Traffico ancora intenso sulla tangenziale di Mestre e rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia. Per chi proviene da Bologna e deve immettersi in direzione Trieste, sarà possibile invertire il senso di marcia allo svincolo di Padova Est della A4. Per essere sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. A Tarvisio, in provincia di Udine, delle circa 5.000 posizioni esaminate dalla Guardia di Finanza tra il 2020 e il 2024, sono state individuati 70 contribuenti responsabili del mancato versamento dell'IMU per un importo totale di circa 160.000 euro. La Polizia di Stato di Padova intensifica l'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel fine settimana, arrestando un 23enne tunisino richiedente asilo nel quartiere Paltana, il quale occultava 8 involucri di cocaina dal peso di oltre 57 grammi. Il giovane è stato individuato anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e residenti che avevano indicato il soggetto come spacciatore che si recava soprattutto nel fine settimana in via Schiavone e vie limitrofe per spacciare. Il 23enne, accompagnato poi in questura, veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa del giudizio per direttissima. A Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Este, a conclusione di una rapida attività di indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese di 21 anni domiciliato in zona. Il giovane è ritenuto responsabile di spaccio continuato di sostanze stupefacenti. Avuta notizia di una presunta attività di spaccio a domicilio gestita tramite autovetture sospette, i militari del nucleo operativo hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e pedinamento tra il centro Atestino e Monselice, mappando potenziali pusher e clienti abituali. Una perquisizione è stata poi estesa ad un'autovettura parcheggiata proprio a Monselice, utilizzata come vero e proprio deposito della droga, e alla stanza di una fittacamere locale dove il giovane alloggiava da qualche tempo. L'operazione ha permesso di rinvenire oltre 50 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio e di oltre 3.500 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Stupefacente e contanti sono stati poi sottoposti a sequestro. Parliamo di spese militari nella storia italiana anche a livello di bilancio pubblico, che vede l'investimento nella difesa non certo una novità. Se guardiamo l'andamento della spesa militare italiana in rapporto al PIL, dalla dopoguerra ad oggi i dati storici dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani mostrano uno scenario abbastanza chiaro. Negli anni 50, nel picco della guerra fredda, l'Italia spendeva per la difesa oltre il 4% del PIL. Fino al 1989, cioè fino alla caduta del muro di Berlino, la spesa era rimasta stabilmente sopra il 2%. Negli anni successivi all'89 c'è stato un progressivo calo fino a toccare il minimo storico intorno all'1% del 2015. Quello a cui assistiamo negli ultimi anni quindi non è l'inizio di una politica di difesa, ma un ritorno ed un adeguamento a standard di spesa più alti richiesti proprio dai trattati NATO, accelerato dai recenti conflitti globali, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale di Local News. Noi ci risentiamo, come sempre, alla prossima edizione.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Radio Café, il est 14h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento: a causa di un incidente sulla 28 Porto Gruaro Conegliano è chiuso lo svincolo di Villotta in uscita in direzione del bivio per la A4. Sulla A4 Venezia Trieste, code per traffico intenso verso Trieste, in uscita a Redipuglia e alla barriera di Trieste Liser. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Una nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti questa mattina nel comune di Strana in via Postioma per un incidente stradale. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a seguito di un'uscita autonoma di un furgone. Il veicolo ha terminato la corsa dentro un fossato finendo contro un palo dell'Enel. Il guidatore a seguito dell'impatto è rimasto incastrato. I vigili del fuoco hanno estratto la persona dalle lamiere consegnandolo alle cure del personale del SUEM 118. Sul posto, oltre all'elisoccorso, sono intervenuti anche la polizia locale e i dipendenti dell'azienda Enel. La notte scorsa a Isola Vicentina, in Viale Europa, la sede dell'azienda di proprietà del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, ha subito un rogo che ha provocato danni ingentissimi, rendendo il fabbricato inagibile e distruggendo quasi tutte le attrezzature presenti all'interno. In merito all'incendio si è parlato sin da subito di gesto di natura dolosa, essendo stato ritrovato sul posto un presunto innesco. Solo le verifiche svolte dai tecnici dei vigili del fuoco e gli accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine potranno fugare ogni dubbio sull'origine del rogo. Tuttavia è stato ricordato come nei mesi scorsi il sindaco di Malo è stato oggetto di minacce di morte attraverso un biglietto anonimo rinvenuto su un'auto di proprietà comunale e spesso in uso a Marsetti per fini istituzionali. Anche in quell'occasione il governatore veneto Alberto Stefani aveva espresso la sua solidarietà all'amministratore locale appartenente alla Lega. Con il passare delle ore e la diffusione della notizia si moltiplicano gli attestati di vicinanza nei confronti di Moreno Marsetti per quanto gli accaduto. L'amministrazione comunale può ridipingere un ponte, rifare una piazza, inaugurare un campo da basket, ma non può continuare a chiamare riqualificazione un luogo nel quale i cittadini hanno paura di uscire di casa. Piazza De Gasperi a Padova è diventata il simbolo di una politica che cura l'immagine e abbandona la realtà. Lo ha dichiarato Eleonora Mosco, consigliere regionale del Veneto, vicepresidente del gruppo Stefani Presidente e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Padova, dopo l'ennesima violenta rissa avvenuta nella zona. Le segnalazioni descrivono un continuo via vai nelle ore serali e notturne, con persone che arrivano in bicicletta, scambi sospetti di denaro, sostanze stupefacenti, possibili nascondigli ricavati perfino tra i cartoni lasciati in strada, bivacchi, spaccio, mercati abusivi e attività attorno alle quali vengono segnalati movimenti sospetti. A questo si aggiunge un campo da basket che continua a convivere con un parcheggio di auto, mentre i lavori del tram hanno creato ulteriori punti poco visibili e difficili da controllare. Indimit ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di 300 nuovi alloggi a Padova presso l'area ex caserma Romagnoli e per questo verranno raccolti 89 milioni di euro. I futuri edifici si svilupperanno in una striscia di terreno lungo via Michelotti in zona Chiesa Nuova. Il comune di Padova si prenderà il resto dell'ex caserma per realizzare un giardino della memoria. I 300 alloggi verranno offerti a canone agevolato e riservati in particolare a infermieri, operatori sociosanitari, giovani medici e specializzati. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla 28 Porto Guruaro Conegliano è stato riaperto lo svincolo di Villotta, chiuso in precedenza a causa di un incidente in uscita e in entrata in direzione del bivio per la 4. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per incidente risolto tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, il traffico intenso in direzione Milano provoca rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla tangenziale di Mestre, traffico rallentato verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

e i podcast. Inoltre troverai le web radio tematiche Radio Caffè Jazz, Radio Caffè Lounge e Radio Caffè Gold. www.radiocaffè.it. Ascolta ogni giorno l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Un'ora?
3: No.
2: Un giorno?
3: No.
2: Un mese?
3: Fuochino.
2: Non mi dire, 2 mesi!
3: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: La Francia e la Gran Bretagna denunciano la presenza di uno fortissimo attacco dal punto di vista informatico della Russia rispetto all'Europa. Un attacco fatto di cyber sabotatori, di spie che vorrebbero evidentemente immettere forme di pensiero affini a quella russa riguardo soprattutto alla guerra, ma non solo, e sabotare anche tecnicamente quelle che sono altre vie di comunicazione e di pensiero. È chiaro che si parla di un attacco molto rilevante, se no non si sarebbero mosse al più alto livello Parigi e Londra, e anche la responsabile, l'altro rappresentante dell'Europa per le relazioni internazionali, il super ministro degli esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ma di preciso noi non abbiamo ancora visto e non sappiamo di che si tratta, e quindi è lecito ancora sospendere un giudizio. Siamo dalla parte dell'Europa, siamo da sempre, dall'inizio, da quel giorno di febbraio del 2022, dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione russa. Però su accuse di questo tipo c'è bisogno anche di certezze, di capire che cosa è stato fatto. È importante nel momento cruciale, dei rapporti tra l'Europa, gli Stati Uniti e la Russia, capire cosa sta succedendo. È possibile che ci sia quell'attacco, ma in questo caso, se ci fosse un cyberattacco di questo tipo, bisognerebbe che tutta l'Europa parlasse con una voce unica e chiara contro Mosca, contro il Cremlino. È il contrario di quello che dicono metà delle forze politiche italiane, ed è anche questo il problema.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè. Aspetta un attimo.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Torniamo a segnalare rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste, traffico intenso con code tra Terraglio e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Café, il est 20h02.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Una nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti questa mattina nel comune di Strana in via Postioma per un incidente stradale. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta a seguito di un'uscita autonoma di un furgone. Il veicolo ha terminato la corsa dentro un fossato finendo contro un palo dell'Enel. Il guidatore a seguito dell'impatto è rimasto incastrato. I vigili del fuoco hanno estratto la persona dalle lamiere consegnandolo alle cure del personale del SUEM 118. Sul posto, oltre all'elisoccorso, sono intervenuti anche la polizia locale e i dipendenti dell'azienda Enel. Il team di ricercatori di 16 centri italiani coordinato da Padova conferma gli effetti riparatori del principio attivo. Il mesoglicano è un principio attivo appartenente alla classe degli antitrombotici, farmaci che aiutano a prevenire la formazione di coaguli all'interno dei vasi sanguigni come vene e arterie, utilizzato nella prevenzione e nel trattamento delle patologie vascolari, incluse le trombosi venose e le ulcere croniche. I ricercatori del gruppo coordinato dal dottor Giuseppe Camporese e dal professor Paolo Simioni hanno dimostrato che il trattamento con il mesoglicano in pazienti con recente diagnosi di trombosi venosa superficiale riduce in modo significativo il tasso di recidiva nel lungo termine. Indimit ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di 300 nuovi alloggi a Padova presso l'area ex caserma Romagnoli e per questo verranno raccolti 89 milioni di euro. I futuri edifici si svilupperanno in una striscia di terreno lungo via Michelotti in zona Chiesa Nuova. Il comune di Padova si prenderà il resto dell'ex caserma per realizzare un giardino della memoria. I 300 alloggi verranno offerti a canone agevolato e riservati in particolare a infermieri, operatori sociosanitari, giovani medici e specializzandi. Quattro podi ed una prestazione d'insieme che conferma l'ottimo momento del settore ginnastica artistica della polisportiva di Cassier nel Trevigiano. La società infatti torna dal campionato nazionale ginnastica in festa di Rimini, evento clou dell'anno con un bottino da incorniciare. Tre argenti individuali merito di Francesca Bortolanza, Alessia Battistella e Talita Milano e uno splendido bronzo di squadra conquistato nella categoria LB Base Junior Senior grazie a Giada Bassetto, Simona Di Virci, Celeste Durghetto e già alle citate Bortolanza e Milano. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con l'informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 5.30 sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che provenendo da Bologna intende mettersi in A4 con direzione Trieste verrà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura di questo appuntamento vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Radio Caffè.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore, attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale, prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
4: L'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici. È l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro, si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione. Quella dei volenterosi, commenta il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Attacchi informatici russi contro Germania, Francia e altri paesi dell'Unione Europea. L'accusa parte da Parigi, ma il primo a convocare l'ambasciatore russo per protestare è stato il governo tedesco. Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato congiuntamente nuove sanzioni contro decine di persone, accusando la Russia di essere all'origine di una vasta campagna informatica ai fini di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Mosca ribatte convocando l'ambasciatore tedesco. Anche contro le interferenze russe e il tentativo di Mosca di influenzare l'opinione pubblica europea, Parlamento e Commissione UE promuovono a Ventotene la seconda conferenza per la libertà e la democrazia, che si terrà a settembre. Cristina Scarpa ne ha parlato con la promotrice, la vicepresidente dell'Eurocamera, Pina Picerno.
6: Torna Ventotene, siamo molto felici di avere questa seconda edizione, perché sono tantissimi gli ospiti che torneranno, da Yulia Navalnaya a Svitlana Tsitsanovskaya. Avremo anche tante novità importanti. importanti, penso a Massoud, al leader della resistenza appunto al regime oscurantista dei talebani, Esnes Kanter. Nasce la Freedom Academy, fatta in collaborazione con la Fondazione Navalny. L'obiettivo è quello di formare i giovani europei, soprattutto perché noi abbiamo il tema interferenze russe, tentativo di condizionamento delle opinioni pubbliche. Ci sarà il ministro Tajani, ci sarà la presidente Metsola, ci sarà la collaborazione, anche questa novità di quest'anno, con la Biennale del Dissenso, e avremo la collaborazione della Fondazione Nenni, che ospiterà una bellissima mostra con un carteggio tra Rossi, Spinelli e Colorni.
7: E per i giovani ventotene che cosa avete organizzato?
6: Ci saranno tantissime ragazze e ragazzi, e cureremo, a differenza dell'anno scorso, anche dei workshop che saranno proprio della Fondazione Navalny.
4: Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la Premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
8: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene, quelle che ogni giorno si rimboccano le maniche per creare ricchezza e lavoro in questo territorio.
4: Svolta nel processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha fatto dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Non sono giunte in redazione segnalazioni di disagi, gli spostamenti risultano regolari sulle tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, lunedì 13 luglio, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Mrs. Jones.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 13 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, martedì 14 luglio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, è prevista la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Auriago in direzione Trieste. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera e sempre per lavori sulla 4 Venezia-Padova nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela proveniente da Bologna che intenda immettersi in A4 con direzione Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, una buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento. Radio Café.
2: Ora che stare insieme è reato,

gesto verso lo Stato. Diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.